22 horas na 6 minutos e come a madrugula. Kutan, jene katimenit, itabanongonoko kasumani.